Enviamos un saludito a Jimena Toro de parte de su esposo Adrián Chora. Qué lindo.